tisu radio musambike tinongova kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masoko.